Parabonzibo, parabonzibo, come canti bene, arrivacci un po'. C'è Peppino, c'è Ninetto.